0: Something soft, sweet and slow.
1: Sono le 3:02.
2: Radio Reporter.

pulito, come perché t'hanno finito, e sono qui come pavido, ma poi ci ripenso che mi piace così.

0: sposarci. Così una bella stagione. Poi, dopo la laurea, la casa è un po' piccola, sai, con i bambini. A proposito, quella virago della vicina forse ci c'è un pezzo di giardino. Senti, ma il tuo lavoro? Stai scrivendo? Scusa, ma mi ascolti?
1: Parli ma non sento. Qui c'è troppo vento, troppi guai in questa povera testa che non c'è più. Parli e non la smetti, parli di progetti. Sto in silenzio, mi aggiusto le braghe, fai tutto tu. Dio, fai tornare il vento. Gli domanderò se può portarmi via dalla spiaggia, basterà un momento. Prendo la rincorsa, le braccia al cielo e...

0: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in Via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880 ottici professionisti.
1: Parcheggio custodito e gratuito.

0: Sono le 7:02. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Un saluto a voi tutti dalla redazione regionale, in studio Filippo Vierzin. Apertura, una notizia che ci porta a parlare della prima assunzione in Italia di un orfano di vittima di femminicidio. La Sicilia fa da battistrada con una legge innovativa. A settembre scorso la regione siciliana aveva assunto due donne sfregiate nell'ambito di un'aggressione di genere, ora procede l'assunzione di un orfano di femminicidio applicando anche la seconda parte della norma. Agricoltura, piogge record ma nelle campagne resta la paura della sete, in vasi pieni dopo anni di siccità. Eppure i coltivatori di agrumeti e uliveti siciliani temono di restare senza acqua. Gli agricoltori chiedono di avviare la stagione irrigua in anticipo prima che lo scirocco bruci un'annata storica. Parte oggi l'edizione numero 110 della Targa Florio, 169 equipaggi al via. Per la prima volta inoltre il programma si arricchisce di un grande evento serale aperto alla città. Venerdì 15 maggio, quindi domani, il campus Unipa ospiterà una festa. Etna Sky nasce il braccio operativo della compagnia di Messina. Dell'autorizzazione dell'ENAC non c'è ancora traccia, ma nella storia di Etna Sky, il progetto con cui il deputato nazionale Mario Messina vuole entrare nel settore del trasporto aereo, c'è un'altra novità. Per stabilire se piccolo o grande, significativo o meno, bisognerà attendere il nome di Messina, che di recente ha prima annunciato una conferenza stampa per fare luce sugli accadimenti che nel 2025 hanno spinto ad uscire dal gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, salvo poi annullarla, compare in due nuove società. In totale adesso sono quattro. Cambiamo argomento. Furto in famiglia al centro commerciale, tre denunciati dalla polizia di Stato, traditi dai social. Le forze dell'ordine hanno fatto luce su una serie di furti messi a segno nei giorni scorsi all'interno di un noto centro commerciale catanese. L'intervento è stato fatto dagli agenti del commissariato di Librino, che hanno individuato i responsabili di un piano criminale organizzato tra le mura domestiche. Si tratta di due fratelli e del loro cognato, tutti residenti a Catania, che avevano preso di mira due diverse gioiellerie nella stessa giornata. Tragedia a Brancaccio, dichiarata la morte cerebrale per il 16enne coinvolto nell'incidente. La comunità di Brancaccio si stringe nel dolore dopo la notizia ufficiale giunta dall'ospedale Buccheri La Ferla per il ragazzo di soli 16 anni rimasto vittima di un violento scontro stradale avvenuto ancora una volta a Palermo. Peculato, contestato a Galbagno, scontro sulle cifre del presunto danno erariale per l'uso dell'auto blu. Secondo la procura di Palermo, le indagini della Guardia di Finanza, il presunto uso illegittimo dell'auto blu in 59 occasioni avrebbe causato un danno da 36.864 euro, calcolato includendo carburante, quota leasing del mezzo e compensi dell'autista. Diversa la posizione dell'avvocatura dello Stato. Concludiamo il nostro notiziario radio con lo spettacolo e con un tributo ai Beatles. Beatles Story al Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina, giovedì 28 maggio, il start ore 21. È un omaggio ai Fantastici 4, i Fab Four, costruito come una celebrazione dal vivo del repertorio Beatles. Ed è tutto per quanto concerne l'edizione di oggi, giovedì 14 maggio, curata e condotta in studio da Filippo Virzì, che vi augura una buona prosecuzione d'ascolto. A risentirci alla prossima edizione. Linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie. Londra, New York, Los Angeles, Parigi, Roma, Milano, Tokyo, Rio de Janeiro, Madrid, Lisbona, Miami, Ibiza. Fai rete in tutto il mondo. Condividi i DJ contest internazionali Sabor Latino. Aggiornati con i notiziari radio e goditi ogni giorno l'oroscopo. Tutti appuntamenti radiofonici curati esclusivamente da Filippo Virzì, con il sounding streaming e le breaking news in mobilità. Scaricando l'applicativo gratuito, segui Filippo Virzì anche sui più importanti social. Con Filippo Virzì, all the best and happiness.
3: Meteo Sicilia, a cura di Filippo Virzì.
2: Bentornati all'ascolto di Meteo Sicilia, le previsioni in meteo sull'intera isola, oggi giovedì 14 maggio, in studio Filippo Virzì. Giornata con pressione che si mantiene stabile, la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di tempo asciutto, ma il tempo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime comprese tra 18 e 24 gradi, valori notturni modesta diminuzione. Procediamo con le previsioni meteo delle nove province della Sicilia. Agrigento, tempo poco poco nuvoloso, minima 13, massima 20, Caltanissetta poco nuvoloso, minima 10, massima 21, Catania poco nuvoloso, minima 16, massima 24, Enna poco nuvoloso, minima 8, massima 18, Messina poco nuvoloso, minima 16, massima 21, Palermo poco nuvoloso, minima 16, massima 22, Ragusa poco nuvoloso, minima 11, massima 19, Siracusa poco nuvoloso, minima 16, massima 24, ed infine Trapani tempo nubi sparse, minima 17, massima 19. Avete ascoltato le previsioni meteo di oggi, giovedì 14 maggio, riguardanti le 9 province della Sicilia. Da Filippo Virzi è tutto, grazie per l'ascolto e a risentirci al prossimo appuntamento in studio.
3: Meteo Sicilia, a cura di Filippo Virzi.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca! Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.

0: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila. In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5511-312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
1: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
2: We serve.
3: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091-7574049. Mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale. Tale previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091-7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
4: Radio Reporter.
5: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.

0: Radio Reporter, il bello della musica.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
2: Scarica l'app ufficiale di Radio Reporter. Porta sempre con te la grande musica di Radio Reporter. Ovunque tu sia, stay tuned.
3: L'oroscopo è presentato da
4: Filippo Virzì.
5: Cari amiche e cari amici, buongiorno da Filippo Virzì, eccoci con l'oroscopo di oggi, giovedì 14 maggio. Inizialmente facciamo una piccola panoramica per tutti i segni. Se appartenete all'Ariete, al Leone, al Sagittario, ritrovate la certezza, la sicurezza che avevate perso nei giorni scorsi. Vi libera ai nuovi progetti di lavoro, alle nuove alleanze, l'amore e la passione vivono un momento magico. Se appartenete Gemelli, alla Vergine, allo Scorpione, la vostra genialità sempre al massimo vi consente di sfornare soluzioni ai problemi più intricati, quasi le difficoltà vi stimolassero a fare sempre meglio. Se appartenete al Cancro, alla Bilancia e al Capricorno, occhio alla stanchezza, alla tensione che avete accumulato, niente passi falsi. È il momento dei singoli segni passo per passo. Ariete, cercate di rinnovarvi. Toro, siete un po' defilati. Gemelli, oggi sarete particolarmente radiosi. Cancro, importante quest'oggi giro di boa. Leone, giornata all'insegna dell'amicizia. Vergine, affrontate alcune sfide. Bilancia, dovete rivedere alcuni parametri della vostra vita. Scorpione, è un buon giovedì. Sagittario, giornata magica e appassionante. Capricorno, dedicatevi alla vostra famiglia. Acquario, per i nati nel segno particolare sprint e grazie anche al vostro entusiasmo. Concludiamo con il segno dei pesci, è una buona giornata per voi tutti. Ed è tutto per quanto concerne l'oroscopo di oggi, giovedì 14 maggio, curato e letto per voi da Filippo Virzì. Vi auguriamo una splendida giornata, a risentirci al prossimo appuntamento.
3: L'oroscopo è presentato da
4: Filippo Virzì.
6: Italia Airplay con Filippo Virzì. Il venerdì alle ore 13.30 la classifica dei brani più trasmessi su Radio Reporter.
7: Due minuti, un libro.
8: Care lettrici, cari lettori, lasciate che vi dica una cosa prima che qualcuno decida di non rivolgermi più la parola. Questo libro è un sabotaggio della memoria, un esperimento morale fatto con materiali infiammabili. Ho mescolato fatti realmente accaduti a fantasie necessarie, con la deliberata intenzione di scontentare tutti, affinché nessuno possa arruolare la mia penna sotto una bandiera che non sia quella dell'incertezza.
9: Una dichiarazione di guerra alla storia e al lettore. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Quella che avete appena sentito è la voce di Clambaggio, scrittore bolzanino arrivato al settimo romanzo, Dillortan. A volte la violenza paga.
8: Ho usato la storia della mia terra come un mazzo di carte truccato, distribuendo e sfalsando nomi, luoghi e fatti con assoluta discrezionalità narrativa. E se i personaggi che portano nomi a voi familiari agiscono in modo improprio, rilassatevi, perché li ho traditi con la stessa imparzialità con la quale si tradisce un segreto di cui ci si è stancati. È il privilegio di noi romanzieri, quello di giocare a dadi con il passato.
9: Nel Dillortan i trattati sull'autonomia sono lettera morta e dopo anni di silenzio il movimento ribelle Sad, guidato dal misterioso Dominus, passa all'azione con una protesta violenta. Eppure, in mezzo alla tensione, Vibe e Gino si innamorano al di là delle divisioni etniche, simbolo di rinascita per quella terra.
8: Pur usando anagrammi fantasiosi e dislocazioni temporali, è chiaro che ho scelto di ambientare questa storia tra le montagne e le tensioni del Südtirol Alto Adige degli anni 60. Ma l'ho fatto come un protesto narrativo, un teatro suggestivo e potente per mettere in scena una domanda che ci esplode in faccia ogni mattina e che mi ossessiona. È mai lecito rispondere alla violenza con altra violenza?
9: Dillortan non parla di confini geografici, ma di quel confine etico che ognuno di noi spera di non dover mai attraversare.
8: Il mio obiettivo, quindi, non è riscrivere la storia per giudicarla, ma usare l'ucronia per esplorare i vicoli ciechi dell'animo umano quando si sente oppresso. I personaggi che incontrerete sono lì per testare quel confine sottile tra resistenza e ferocia. Senza cercare chi ha ragione, Lasciatevi trasportare dal dubbio che tormenta i protagonisti.
9: Dillortan, a volte la violenza paga, di Clambaggio. Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima.
10: Radio Reporter.
11: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
12: Il re è tornato. Senti ogni nota.
13: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
12: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
11: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
14: Una volta facevo il tuo lavoro. Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
15: Tu sei qui per aiutarci a superare lo scandalo. Everywhere I go. Ma non ti ho assunta io e devo solo aspettare il momento della tua caduta. Spero che tu non metta quello stasera. È tutto. È che io amo il mio lavoro.
16: Il diavolo veste Prada 2. Dal 29 aprile a Palermo, alla Multisala Aurora.
11: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
17: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
18: Si dice che dia la possibilità di cambiare qualcosa del passato.
17: Per anni ho cercato indizi che potessero rivelare la posizione della marmotta.
18: Qual è il piano?
19: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
20: Troverò io la marmotta.
21: Sei la migliore! Ben fatto, capo!
20: E non chiamatemi capo.
21: Sì, capo!
18: Al mio segnale, scatenate il gas!
22: Ditemi quando finisce!
23: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio al cinema.
11: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177. Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
24: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
25: We serve. Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store è un vero e proprio negozio del caffè con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
26: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36.
27: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino di Marzo 38B, telefono 091 7574049. PC Express, fa la differenza.
28: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
29: Parcheggio custodito e gratuito.
11: Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
30: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona, numero 88. Per maggiori informazioni, 347 51 11 312.
31: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
11: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop.
0: La musica che ami, scelta per te, da Giuseppe Bonanno.
1: Radio Reporter.
2: Se ami la musica.

0: Sono le 8:04. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Benvenuti all'ascolto del nostro giornale radio, edizione di giovedì 14 maggio. In studio Filippo Virzì. Notizia d'apertura: caro carburanti, 30 milioni dalla regione siciliana per autotrasportatori, aziende agricole e pesca. Il tutto a parziale ristoro dei maggiori costi sostenuti per gli aumenti di prezzo dei carburanti dovuti alla crisi in Medio Oriente tra il 1 marzo e il 31 dicembre 2026. E quanto prevede l'emendamento di iniziativa del governo presentato a Palazzo De Normanni dal presidente della regione siciliana Renato Schifani e dal presidente dell'assemblea regionale siciliana Gaetano Galbagno, una delegazione di armatori siciliani. Presente anche l'assessore regionale all'economia Alessandro Dagnino. Ipotesi gestione unica per le cardiochirurgie di Palermo e Taormina, presto incontro con il Bambin Gesù. L'incontro con i vertici dell'ospedale Vaticano è previsto per la prossima settimana a Roma, lo ha annunciato l'assessore Marcello Caruso in commissione salute all'ARS. Ciclone Harry e frana di Niscemi, al via le domande per le agevolazioni sugli investimenti delle imprese. Aperta la piattaforma IRFIS per presentare le istanze, Schifani dichiara inizia la fase della ripartenza e della ricostruzione. Voltiamo pagina. Finti vaccini contro il Covid, confermata condanna per infermiera e Novax. I giudici della prima sezione della Corte d'Appello, presidente Adriana Piras, hanno confermato la sentenza di primo grado. Sparatoria di via Montalbo, controlli e perquisizioni nella zona di via Monte Pellegrino. Dopo la sparatoria che ha provocato il ferimento di Danilo Dignoti e di una donna colpita per errore dal comando. Palermo violenta, maggiori controlli allo Zen e a Sferacavallo. Maggiori controlli dinamici e rafforzamento dei servizi sul territorio anche di notte allo Zen e a Sferacavallo è quanto si è deciso nel corso del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza in prefettura dopo gli episodi di violenza e intimidazione accaduti tra Sferacavallo e allo Zen. Il prefetto di Palermo Massimo Mariani ha presieduto una riunione di coordinamento delle forze di polizia alla quale ha partecipato anche il procuratore della Repubblica Maurizio De Lucia. Cambiamo argomento e diamo spazio agli eventi Sicilia, gli spettacoli. Siamo a Catania da oggi fino al 17 maggio al Teatro Stabile con Bar sotto il mare, storie folli e poetiche del capolavoro di Benni. Sul palco Fabrizio Checcacci, Roberto Andrioli e Lorenzo degli Innocenti. La produzione è TF Teatro, la macchina del suono. Appuntamento a partire da oggi fino al 17 maggio, Teatro Stabile di Catania. E da Catania ci spostiamo a Palermo proponendovi Dante all'archivio storico, letture dall'inferno nel capoluogo regionale a partire dalle ore 16. Un pomeriggio dantesco unico ed originale nel cuore di via Macheda, Palermo, dentro uno dei luoghi più densi di memorie della città. L'archivio storico comunale di Palermo ospiterà Conoscenza e amore, la via di Dante, letture dall'inferno, incontro con Maurizio Muraglia e Marco Pavone. L'appuntamento è aperto al pubblico con ingresso libero e propone una traversata nell'inferno pensata in forma divulgativa, senza recinti accademici, ma con l'ambizione di restituire la parola di Dante e la sua forza diretta. E con quest'ultimo appuntamento si conclude l'edizione di oggi, giovedì 14 maggio, curata da Filippo Virzì. Grazie per l'ascolto. A risentirci al prossimo collegamento in studio. Buona prosecuzione.
1: Radio Reporter Notizie. PC Component. Assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. Da PC Component si eseguono riparazioni veloci. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
1: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
4: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store. Caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche. Ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio. Oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso. Con 3 punti vendita a Palermo. In via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
5: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
6: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.

E guardando l'acqua scura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi porto via dicendomi

Reporter.

0: Sono le 9:02. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Un saluto a voi tutti dalla redazione regionale, in studio Filippo Vierzin. Apertura, una notizia che ci porta a parlare della prima assunzione in Italia di un orfano di vittima di femminicidio. La Sicilia fa da battistrada con una legge innovativa. A settembre scorso la regione siciliana aveva assunto due donne sfregiate nell'ambito di un'aggressione di genere. Ora procede l'assunzione di un orfano di femminicidio applicando anche la seconda parte della norma. Agricoltura, piogge record ma nelle campagne resta la paura della sete. In vasi pieni dopo anni di siccità, eppure i coltivatori di agrumeti e uliveti siciliani temono di restare senza acqua. Gli agricoltori chiedono di avviare la stagione irrigua in anticipo prima che lo scirocco bruci un'annata storica. Parte oggi l'edizione numero 110 della Targa Florio, 169 equipaggi al via. Per la prima volta inoltre il programma si arricchisce di un grande evento serale aperto alla città. Venerdì 15 maggio, quindi domani, il campus Unipa ospiterà una festa. Etna Sky nasce il braccio operativo della compagnia di Messina. Dell'autorizzazione dell'ENAC non c'è ancora traccia, ma nella storia di Etna Sky, il progetto con cui il deputato nazionale Mario Messina vuole entrare nel settore del trasporto aereo, c'è un'altra novità. Per stabilire se piccolo o grande, significativo o meno, bisognerà attendere il nome di Messina, che di recente ha prima annunciato una conferenza stampa per fare luce sugli accadimenti che nel 2025 hanno spinto ad uscire dal gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, salvo poi annullarla, compare in due nuove società. In totale adesso sono quattro. Cambiamo argomento. Furto in famiglia al centro commerciale, tre denunciati dalla polizia di Stato, traditi dai social. Le forze dell'ordine hanno fatto luce su una serie di furti messi a segno nei giorni scorsi all'interno di un noto centro commerciale catanese. L'intervento è stato fatto dagli agenti del commissariato di Librino, che hanno individuato i responsabili di un piano criminale organizzato tra le mura domestiche. Si tratta di due fratelli e del loro cognato, tutti residenti a Catania, che avevano preso di mira due diverse gioiellerie nella stessa giornata. Tragedia a Brancaccio, dichiarata la morte cerebrale per il 16enne coinvolto nell'incidente. La comunità di Brancaccio si stringe nel dolore dopo la notizia ufficiale giunta dall'ospedale Buccheri La Ferla per il ragazzo di soli 16 anni rimasto vittima di un violento scontro stradale avvenuto ancora una volta a Palermo. Peculato, contestato a Galbagno, scontro sulle cifre del presunto danno erariale per l'uso dell'auto blu. Secondo la procura di Palermo, le indagini della Guardia di Finanza, il presunto uso illegittimo dell'auto blu in 59 occasioni avrebbe causato un danno da 36.864 euro, calcolato includendo carburante, quota leasing del mezzo e compensi dell'autista. Diversa la posizione dell'avvocatura dello Stato. Concludiamo il nostro notiziario radio con lo spettacolo e con un tributo ai Beatles. Beatles Story al Teatro Mandanici di Barcellona, Pozzo di Gotto in provincia di Messina, giovedì 28 maggio, il start ore 21. È un omaggio ai Fantastici 4, i Fab Four, costruito come una celebrazione dal vivo del repertorio Beatles. Ed è tutto per quanto concerne l'edizione di oggi, giovedì 14 maggio, curata e condotta in studio da Filippo Virzì, che vi augura una buona prosecuzione d'ascolto. A risentirci alla prossima edizione. Linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
4: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
5: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: Sono le 10.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Un saluto a voi tutti dalla redazione regionale, in studio Filippo Virzina. Apertura a una notizia che ci porta a parlare della prima assunzione in Italia di un orfano di vittima di femminicidio. La Sicilia fa da battistrada con una legge innovativa. A settembre scorso la regione siciliana aveva assunto due donne sfregiate nell'ambito di un'aggressione di genere. Ora procede l'assunzione di un orfano di femminicidio applicando anche la seconda parte della norma. Agricoltura, piogge record, ma nelle campagne resta la paura della sete. In vasi pieni dopo anni di siccità, eppure i coltivatori di agrumeti e uliveti siciliani temono di restare senza acqua. Gli agricoltori chiedono di avviare la stagione irrigua in anticipo prima che lo scirocco bruci un'annata storica. Parte oggi l'edizione numero 110 della Targa Florio, 169 equipaggi al via. Per la prima volta inoltre il programma si arricchisce di un grande evento serale aperto alla città. Venerdì 15 maggio, quindi domani, il campus Unipa ospiterà una festa. Etna Sky nasce il braccio operativo della compagnia di Messina. Dell'autorizzazione dell'ENAC non c'è ancora traccia, ma nella storia di Etna Sky, il progetto con cui il deputato nazionale Mario Messina vuole entrare nel settore del trasporto aereo, c'è un'altra novità. Per stabilire se piccolo o grande, significativo o meno, bisognerà attendere il nome di Messina, che di recente ha prima annunciato una conferenza stampa per fare luce sugli accadimenti che nel 2025 l'hanno spinto ad uscire dal gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, salvo poi annullarla, compare in due nuove società. In totale adesso sono quattro. Cambiamo argomento. Furto in famiglia al centro commerciale, tre denunciati dalla polizia di Stato, traditi dai social. Le forze dell'ordine hanno fatto luce su una serie di furti messi a segno nei giorni scorsi all'interno di un noto centro commerciale catanese. L'intervento è stato fatto dagli agenti del commissariato di Librino, che hanno individuato i responsabili di un piano criminale organizzato tra le mura domestiche. Si tratta di due fratelli e del loro cognato, tutti residenti a Catania, che avevano preso di mira due diverse gioiellerie nella stessa giornata. Tragedia a Brancaccio, dichiarata la morte cerebrale per il sedicenne coinvolto nell'incidente. La comunità di Brancaccio si stringe nel dolore dopo la notizia ufficiale giunta dall'ospedale Buccheri La Ferla per il ragazzo di soli 16 anni rimasto vittima di un violento scontro stradale avvenuto ancora una volta a Palermo. Peculato, contestato a Galbagno, scontro sulle cifre del presunto danno erariale per l'uso dell'auto blu. Secondo la procura di Palermo, le indagini della Guardia di Finanza, il presunto uso illegittimo dell'auto blu in 59 occasioni avrebbe causato un danno da 36.864 euro, calcolato includendo carburante, quota leasing del mezzo e compensi dell'autista. Diversa la posizione dell'avvocatura dello Stato. Concludiamo il nostro notiziario radio con lo spettacolo e con un tributo ai Beatles. Beatles Story al Teatro Mandanici di Barcellona a Pozzo di Gotto in provincia di Messina giovedì 28 maggio, il start ore 21. È un omaggio ai Fantastici 4, i Fab Four, costruito come una celebrazione dal vivo del repertorio Beatles. Ed è tutto per quanto concerne l'edizione di oggi, giovedì 14 maggio, curata e condotta in studio da Filippo Virzì, che vi augura una buona prosecuzione d'ascolto. A risentirci alla prossima edizione. Linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
9: Troverò io la marmotta.
10: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
15: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
16: Lo lascerai, prima o poi.
15: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
18: Il gelataio!
17: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
0: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-51-11-312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
6: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
9: We serve. Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Guardia. Ottica Milanese a Palermo in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese dal 1880. Ottici professionisti.
18: Parcheggio custodito e gratuito.

0: Sono le 11 e 2 minuti. Radio Reporter. 2 minuti, un libro.
1: Care lettrici, cari lettori, lasciate che vi dica una cosa prima che qualcuno decida di non rivolgermi più la parola. Questo libro è un sabotaggio della memoria, un esperimento morale fatto con materiali infiammabili. Ho mescolato fatti realmente accaduti a fantasie necessarie, con la deliberata intenzione di scontentare tutti, affinché nessuno possa arruolare la mia penna sotto una bandiera che non sia quella dell'incertezza.
2: Una dichiarazione di guerra alla storia e al lettore. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Quella che avete appena sentito è la voce di Clambaggio, scrittore bolzanino arrivato al settimo romanzo, Dillortan. A volte la violenza paga.
1: Ho usato la storia della mia terra come un mazzo di carte truccato, distribuendo e sfalsando nomi, luoghi e fatti con assoluta discrezionalità narrativa. E se i personaggi che portano nomi a voi familiari agiscono in modo improprio, rilassatevi, perché li ho traditi con la stessa imparzialità con la quale si tradisce un segreto di cui ci si è stancati. È il privilegio di noi romanzieri, quello di giocare a dadi con il passato.
2: Nel Dillortan i trattati sull'autonomia sono lettera morta e dopo anni di silenzio il movimento ribelle Sad, guidato dal misterioso Dominus, passa all'azione con una protesta violenta. Eppure, in mezzo alla tensione, Vibe e Gino si innamorano al di là delle divisioni etniche, simbolo di rinascita per quella terra.
1: Pur usando anagrammi fantasiosi e dislocazioni temporali, è chiaro che ho scelto di ambientare questa storia tra le montagne e le tensioni del Südtirol Alto Adige degli anni 60. Ma l'ho fatto come un protesto narrativo, un teatro suggestivo e potente per mettere in scena una domanda che ci esplode in faccia ogni mattina e che mi ossessiona. È mai lecito rispondere alla violenza con altra violenza?
2: Dillortan non parla di confini geografici, ma di quel confine etico che ognuno di noi spera di non dover mai attraversare.
1: Il mio obiettivo, quindi, non è riscrivere la storia per giudicarla, ma usare l'ucronia per esplorare i vicoli ciechi dell'animo umano quando si sente oppresso. I personaggi che incontrerete sono lì per testare quel confine sottile tra resistenza e ferocia. Senza cercare chi ha ragione, lasciatevi trasportare dal dubbio che tormenta i protagonisti.
2: Dillortan, a volte la violenza paga, di Clambaggio. Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
10: Qual è il piano?
11: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
12: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
13: Non conosco avventurieri migliori.
12: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
15: Il gelataio!
14: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.

0: state con noi.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
2: Radio Reporter.

0: è mezzogiorno. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Festival nerazzurro, dopo aver spadroneggiato in campionato, conquistato il 21esimo titolo tricolore, l'Inter mette la ciliegina sulla torta ad una stagione super, conquistando la Coppa Italia, una doppietta che mancava dall'anno di grazia 2010. All'Olimpico, finale a senso unico contro la Lazio, in servizio di Maurizio Pizzoferrato.
3: Scudetto e decima Coppa Italia, doblete per l'Inter di Christian Chivu, che centra un obiettivo riuscito in nerazzurro, solo un certo José Mourinho. Dopo il 3-0 rifilato in campionato alla Lazio in un Olimpico semivuoto, nuovo dominio nerazzurro con l'Inter che alza la Coppa Nazionale battendo una Lazio troppo morbida per 2-0. Reti nel primo tempo, autogol di Marusic e sigillo di Lautaro in uno stadio che questa volta ribolliva di passione da entrambe le sponde. Chivu sugli scudi, andato in doppia dama al primo vero anno su una panchina così importante.
4: Allora, il sogno mio, il sogno di questa squadra, di questa società, di questi tifosi, di quello che sono le ambizioni dell'Inter, di quello che è la storia di questa società, di quello che sono gli ultimi anni.
3: Dall'altra parte deluso il tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri, costretto alla tribuna per squalifica.
5: Al di là di possesso palla non stavamo concedendo un granché, poi però che bisogna riconoscere che abbiamo giocato contro una squadra tecnicamente molto più forte di noi, questo è evidente.
3: Infine applausi per tutti i tifosi presenti all'Olimpico, cori e scenografie da finale di Champions.
2: Si conoscerà entro oggi l'esito del ricorso al TAR della Lega di Serie A dopo la decisione del prefetto di posticipare a lunedì alle 20.45 il derby Roma-Lazio, inizialmente fissato alle 12.30 di domenica, a poche ore dalla finale degli internazionali di tennis. Ieri è andato a voto il tentativo della Lega di anticipare la stracittadina alle 12 di domenica e tutte le gare relative alla lotta Champions, spostando la finale degli internazionali di tennis alle 17.30. Voltiamo pagina. Luciano Darderi, re di Roma, in un match durato fino alle 2 di notte, il 24enne italo-argentino che negli ottavi aveva eliminato Zverev batte 6-0 al terzo l'astro nascente, lo spagnolo Kodar, conquistando la prima semifinale in carriera ad un Masters 1000, e dove domani troverà il norvegese Ruud che si è sbarazzato del russo Khachanov. E oggi torna in copertina Jannik Sinner che nei quarti incrocia, ore 13, un altro russo, Andrei Rublev, alle 19 l'ultimo quarto, Medvedev l'Andalus. Intanto cattive notizie per Musetti che a causa di una lesione femorale salterà Amburgo e Roland Garros. In doppio, nei quarti Bolelli-Vavassori, nel tabellone femminile, tempo oggi di semifinali, Sirstea-Goff-Swiatek-Svitolina. Chiudiamo col ciclismo. Fredda e pioggia ribaltano la classifica generale del Giro d'Italia che ieri ha vissuto le emozioni della quinta tappa con la vittoria a Potenza dello spagnolo Arrieta. Perde la maglia rosa Giulio Ciccone, il nuovo leader è il portoghese Eulalio. Oggi sesta frazione Pestum Napoli, 142 km. Ed è tutto.
1: Radio Reporter Notizie.
6: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
7: Il gelataio!
6: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
8: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
9: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
7: i Lions. Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
10: We serve.
11: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
12: Radio Mattina, è tempo di musica, di allegria.
13: Radio Mattina, è tempo di musica con Radio Reporter.

0: Sono le 13 e 4 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È durato 2 ore e 15 minuti il vertice bilaterale a Pechino tra i presidenti di Cina e Stati Uniti, Xi Jinping e Donald Trump, che al termine dell'incontro lo ha definito ottimo. I due leader si sono elogiati molto prima del faccia a faccia dedicato a una serie di argomenti spinosi, peraltro sia di politica internazionale che economica. A molti non è sfuggito il monito del leader cinese su Taiwan, argomento che, se non trattato correttamente, ha detto, può provocare un conflitto tra due paesi. Gli osservatori ritengono che quindi Pechino abbia posto la questione come possibile merce di scambio per un suo intervento diplomatico nella crisi iraniana, ma nel giorno del bilaterale la portavoce del governo di Taipei sottolinea che la parte americana ha ribadito ripetutamente il sostegno chiaro e fermo a Taiwan. È in gravi condizioni al Policlinico San Martino, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il 22enne di origine nordafricana accoltellato nel tardo pomeriggio di ieri in strada a Genova. In fuga l'aggressore, che sarebbe un altro giovane ignoto. Il movente al vaglio della polizia, le testimonianze dei residenti, dei commercianti, nonché le immagini di videosorveglianza della zona. Condannato ieri all'ergastolo Yashandeep Badan, 20enne di origine indiana, reo confesso del delitto di Sara Centelleghe, studentessa di 18 anni, uccisa nell'ottobre 2024 nella sua casa di Costa Volpino con 77 colpi di forbice e strangolata. La corte d'assise di Bergamo ha riconosciuto le aggravanti della crudeltà e del nesso tra la rapina del telefonino della vittima e l'omicidio, ritenendo invece le attenuanti generiche subvalenti rispetto alla gravità dei fatti. Tennis, ancora un'impresa, firma Luciano Darderi agli internazionali d'Italia, eliminato Zverev numero 3 del mondo. Nei quarti l'azzurro batte 7-6, 5-7, 6-0 l'astro nascente, lo spagnolo Hodar, e domani in semifinale affronterà il norvegese Ruud. Oggi nei quarti alle 13 tocca a Sinner, opposto russo Rublev. Tempo anche di semifinali femminili, Cirstea Goff, Swiatek, Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
4: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
14: Il gelataio!
13: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
15: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
16: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091-7574049, mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091-7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
6: Musica scelta da Enzo Marchese.
14: Radio Reporter. Radio Reporter. Che musica. Radio Reporter, solo musica. E che musica.

0: Sono le 14 e 3 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Un grammo di omega 3 al giorno rallenta l'invecchiamento, ad affermarlo un gruppo di ricerca svizzero in un articolo pubblicato sulla rivista di settore Nature Aging. Secondo gli esperti che hanno esaminato i dati provenienti da un campione di quasi 800 pazienti, l'assunzione quotidiana di omega 3 per 3 anni rallenta il processo di invecchiamento di circa 3 mesi. I risultati potrebbero essere ancora più promettenti affiancando a questa piccola terapia una dieta sana. I dati forniti dall'OMS in materia di cadute e piccoli incidenti preoccupano cittadini e comunità scientifica. Sono infatti oltre 38 milioni i feriti e quasi 700.000 le morti dovute a questa causa. Per provare a risolvere il problema, un team di ricerca internazionale si è ispirato alle zampe dei gechi. Come riferito su una rivista di settore, gli esperti hanno messo a punto un polimero che riproduce i loro punti di forza e che in un futuro prossimo potrebbe venire impiegato per la produzione di nuove e più efficienti calzature antiscivolo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
3: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet, a Palermo, zona Partanna Mondello. Da PC Component si eseguono riparazioni veloci. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop.
4: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
5: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.

0: state con noi.
1: Musica proposta da Enzo Marchese.
2: Radio Reporter, il bello della musica.

0: Sono le 15.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Festival nerazzurro, dopo aver spadroneggiato in campionato, conquistato il 21esimo titolo tricolore, l'Inter mette la ciliegina sulla torta ad una stagione super, conquistando la Coppa Italia, una doppietta che mancava dall'anno di grazia 2010. All'Olimpico, finale a senso unico contro la Lazio, in servizio di Maurizio Pizzoferrato.
3: Scudetto e decima Coppa Italia, doblete per l'Inter di Christian Chivu, che c'entra un obiettivo riuscito in nerazzurro, solo un certo José Mourinho. Dopo il 3-0 rifilato in campionato alla Lazio in un olimpico semivuoto, nuovo dominio nerazzurro con l'Inter che alza la Coppa Nazionale battendo una Lazio troppo morbida per 2-0. Reti nel primo tempo, autogol di Marusic e sigillo di Lautaro in uno stadio che questa volta ribolliva di passione da entrambe le sponde. Chivu sugli scudi, andato in doppia dama al primo vero anno su una panchina così importante.
4: Allora, il sogno mio, il sogno di questa squadra, di questa società, di questi tifosi, di quello che sono le ambizioni dell'Inter, di quello che è la storia di questa società, di quello che sono gli ultimi anni.
3: Dall'altra parte deluso il tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri, costretto alla tribuna per squalifica.
5: Al di là di possesso palla non stavamo concedendo un granché, poi però che bisogna riconoscere che abbiamo giocato contro una squadra tecnicamente molto più forte di noi, questo è evidente.
3: Infine applausi per tutti i tifosi presenti all'Olimpico, cori e scenografie da finale di Champions.
2: Si conoscerà entro oggi l'esito del ricorso al TAR della Lega di Serie A dopo la decisione del prefetto di posticipare a lunedì alle 20.45 il derby Roma-Lazio, inizialmente fissato alle 12.30 di domenica, a poche ore dalla finale degli internazionali di tennis. Ieri è andato a voto il tentativo della Lega di anticipare la stracittadina alle 12 di domenica e tutte le gare relative alla lotta Champions, spostando la finale degli internazionali di tennis alle 17.30. Voltiamo pagina, Luciano Darderi, re di Roma, in un match durato fino alle 2 di notte, il 24enne italo-argentino che negli ottavi aveva eliminato Zverev batte 6-0 al terzo l'astro nascente, lo spagnolo Kodar, conquistando la prima semifinale in carriera ad un Masters 1000, e dove domani troverà il norvegese Ruud che si è sbarazzato del russo Khachanov. E oggi torna in copertina Jannik Sinner che nei quarti incrocia, ore 13, un altro russo, Andrei Rublev, alle 19 l'ultimo quarto Medvedev l'Andalus. Intanto cattive notizie per Musetti che a causa di una lesione femorale salterà Amburgo e Roland Garros in doppio nei quarti Bolelli-Vavassori nel tabellone femminile, tempo oggi di semifinali Sirstea-Goff-Swiatek-Svitolina. Chiudiamo col ciclismo, fredda e pioggia ribaltano la classifica generale del Giro d'Italia che ieri ha vissuto le emozioni della quinta tappa con la vittoria a Potenza dello spagnolo Arrieta. Perde la maglia rosa Giulio Ciccone, il nuovo leader è il portoghese Eulalio. Oggi sesta frazione, Pestum Napoli, 142 km. Ed è tutto.
1: Radio Reporter Notizie.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
9: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
10: Qual è il piano?
11: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
11: Troverò io la marmotta.
8: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
12: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
13: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
14: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
15: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
13: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
16: Lo lascerai, prima o poi.
13: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Sono le 16:04. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Vertice di Pechino fra Cina e Stati Uniti. Secondo il Ministero degli Esteri cinese, al centro dell'incontro fra Xi Jinping e Donald Trump c'è stato uno scambio di opinioni su importanti questioni internazionali e regionali, come la situazione in Medio Oriente, la crisi ucraina e la penisola coreana. Inoltre, secondo altre fonti sempre cinesi, hanno concordato di sostenersi reciprocamente per il successo dei vertici APEC e G20 previsti quest'anno. Questo il laconico resoconto di un confronto durato 2 ore e un quarto che il capo della Casa Bianca si è limitato a definire ottimo. Non si parla del sostegno americano a Taiwan, che appare uno scoglio autentico al dialogo tra le due superpotenze, considerando il monito di Xi Jinping sulla questione, evocando addirittura un possibile conflitto tra i due paesi in un clima di reciproci elogi prima del confronto vero e proprio. Un tribunale americano ha sospeso le sanzioni imposte dall'amministrazione Trump a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. È stata lei stessa a comunicare la decisione di un giudice del District of Columbia a Washington, il quale ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Antivirus, altre rassicurazioni dal Centro Europeo di Prevenzione: non riscontrata alcuna mutazione virale. Contagi scesi a 6° presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione, costata la vita al bracciante agricolo 35enne originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato scorso. Si tratta di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo, residente nella città pugliese. Ciclismo, freddo e pioggia ribaltano la classifica generale del Giro d'Italia, che ieri ha vissuto le emozioni della quinta tappa con la vittoria potenza dello spagnolo Arrieta. Perde la maglia rosa Giulio Ciccone, nuovo leader è il portoghese Eulalio. Oggi 6ª frazione, la Pestum Napoli di 142 chilometri.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Pronti? Azione!
10: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
9: Qual è il piano?
11: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
9: Non conosco avventurieri migliori.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
13: Il gelataio!
12: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
14: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
15: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
16: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
13: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
17: We serve.
18: Musica scelta da Enzo Marchese.
1: Radio Report.

0: Sono le 17. Radio
1: Reporter. Reporter Flash.
2: Due ore e un quarto di confronto a Pechino fra Trump e Xi Jinping. Il presidente americano si è limitato a parlare di bilaterale ottimo, mentre il ministero degli esteri cinese parla di scambio di opinioni su Medio Oriente, Ucraina e penisola coreana. Intanto Zelensky dà notizia di attacchi russi con droni e missili nella notte. A Kiev colpito un edificio residenziale di 9 piani, confermata una vittima, danni in diverse zone della capitale. A Taranto fermato il 6° presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione costata la vita al bracciante agricolo 35enne originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato scorso. Si tratta di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo. Serie di scosse sismiche nel Messinese, sulla costa nord-orientale della città. La più forte è stata registrata alle 6:59 con magnitudo 2.8 a una profondità di 10 chilometri. Non risultano danni. Internazionali di Roma ancora da ardere. Dopo Zverev, l'italiano nei quarti batte lo spagnolo Hodar 7-6, 5-6, 6-0 e domani in semifinale affronterà il norvegese Rud. Oggi nei quarti alle 13 tocca a Sinner, opposto al russo Rublev. È tutto più tardi da Davide Carra.
1: Reporter Flash.
3: 2 minuti, un libro.
4: Care lettrici, cari lettori, lasciate che vi dica una cosa prima che qualcuno decida di non rivolgermi più la parola. Questo libro è un sabotaggio della memoria, un esperimento morale fatto con materiali infiammabili. Ho mescolato fatti realmente accaduti a fantasie necessarie, con la deliberata intenzione di scontentare tutti, affinché nessuno possa arruolare la mia penna sotto una bandiera che non sia quella dell'incertezza.
5: Una dichiarazione di guerra alla storia e al lettore. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Quella che avete appena sentito è la voce di Clambaggio, scrittore bolzanino arrivato al 7° romanzo, Dillortan. A volte la violenza paga.
4: Ho usato la storia della mia terra come un mazzo di carte truccato, distribuendo e sfalsando nomi, luoghi e fatti con assoluta discrezionalità narrativa. E se i personaggi che portano nomi a voi familiari agiscono in modo improprio, rilassatevi, perché li ho traditi con la stessa imparzialità con la quale si tradisce un segreto di cui ci si è stancati. È il privilegio di noi romanzieri, quello di giocare a dadi con il passato.
5: Nel Dillortan i trattati sull'autonomia sono lettera morta e dopo anni di silenzio il movimento ribelle SAD, guidato dal misterioso Dominus, passa all'azione con una protesta violenta. Eppure, in mezzo alla tensione, Vibe e Gino si innamorano al di là delle divisioni etniche, simbolo di rinascita per quella terra.
4: Pur usando anagrammi fantasiosi e dislocazioni temporali, è chiaro che ho scelto di ambientare questa storia tra le montagne e le tensioni del Südtirol Alto Adige degli anni 60. Ma l'ho fatto come un protesto narrativo, un teatro suggestivo e potente per mettere in scena una domanda che ci esplode in faccia ogni mattina e che mi ossessiona. È mai lecito rispondere alla violenza con altra violenza?
5: Dillortan non parla di confini geografici, ma di quel confine etico che ognuno di noi spera di non dover mai attraversare.
4: Il mio obiettivo, quindi, non è riscrivere la storia per giudicarla, ma usare l'ucronia per esplorare i vicoli ciechi dell'animo umano quando si sente oppresso. I personaggi che incontrerete sono lì per testare quel confine sottile tra resistenza e ferocia. Senza cercare chi ha ragione, lasciatevi trasportare dal dubbio che tormenta i protagonisti.
5: Dillortan, a volte la violenza paga, di Clambaggio. Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima.
6: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
7: Il gelataio!
6: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
7: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
8: We serve.
9: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312. E per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia. Fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea. Esclusivamente per buon gustai.
10: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
11: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
12: Parcheggio custodito e gratuito.
13: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Sono le 18 e 3 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Festival nerazzurro, dopo aver spadroneggiato in campionato, ha conquistato il 21esimo titolo tricolore. L'Inter mette la ciliegina sulla torta ad una stagione super, conquistando la Coppa Italia, una doppietta che mancava dall'anno di grazia 2010. All'Olimpico, finale a senso unico contro la Lazio, in servizio di Maurizio Pizzoferrato.
3: Scudetto e decima Coppa Italia, doblete per l'Inter di Christian Chivu, che c'entra un obiettivo riuscito in nerazzurro, solo un certo José Mourinho. Dopo il 3-0 rifilato in campionato alla Lazio in un Olimpico semivuoto, nuovo dominio nerazzurro con l'Inter che alza la Coppa Nazionale battendo una Lazio troppo morbida per 2-0. Reti nel primo tempo, autogol di Marusic e sigillo di Lautaro in uno stadio che questa volta ribolliva di passione da entrambe le sponde. Chivu sugli scudi, andato in doppia dama al primo vero anno su una panchina così importante.
4: Allora, il sogno mio, il sogno di questa squadra, di questa società, di questi tifosi, di quello che sono le ambizioni dell'Inter, di quello che è la storia di questa società, di quello che sono gli ultimi anni.
3: Dall'altra parte, deluso il tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri, costretto alla tribuna per squalifica.
5: Al di là di possesso palla non stavamo concedendo un granché, poi però che bisogna riconoscere che abbiamo giocato contro una squadra tecnicamente molto più forte di noi, questo è evidente.
3: Infine applausi per tutti i tifosi presenti all'Olimpico, cori e scenografie da finale di Champions.
2: Si conoscerà entro oggi l'esito del ricorso al TAR della Lega di Serie A dopo la decisione del prefetto di posticipare a lunedì alle 20.45 il derby Roma-Lazio, inizialmente fissato alle 12.30 di domenica, a poche ore dalla finale degli internazionali di tennis. Ieri è andato a voto il tentativo della Lega di anticipare la stracittadina alle 12 di domenica e tutte le gare relative alla lotta Champions, spostando la finale degli internazionali di tennis alle 17.30. Voltiamo pagina. Luciano Darderi, re di Roma, in un match durato fino alle 2 di notte, il 24enne italo-argentino che negli ottavi aveva eliminato Zverev batte 6-0 al terzo l'astro nascente, lo spagnolo Kodar, conquistando la prima semifinale in carriera ad un Masters 1000, e dove domani troverà il norvegese Ruud che si è sbarazzato del russo Khachanov. E oggi torna in copertina Jannik Sinner che nei quarti incrocia, ore 13, un altro russo, Andrei Rublev, alle 19 l'ultimo quarto, Medvedev l'Andalus. Intanto cattive notizie per Musetti che a causa di una lesione femorale salterà Amburgo e Roland Garros. In doppio nei quarti Bolelli-Vavassori, nel tabellone femminile tempo oggi di semifinali Sirstea, Goff, Swiatek, Svitolina. Chiudiamo col ciclismo. Fredda e pioggia ribaltano la classifica generale del Giro d'Italia che ieri ha vissuto le emozioni della quinta tappa con la vittoria a Potenza dello spagnolo Arrieta. Perde la maglia rosa Giulio Ciccone, il nuovo leader è il portoghese Eulalio. Oggi sesta frazione Pestum Napoli, 142 km. Ed è tutto.
1: Radio Reporter Notizie.
6: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
7: Il gelataio!
6: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
8: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
9: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
10: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.

ne sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

0: Sono le 19 e 3 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Vertice di Pechino fra Cina e Stati Uniti. Secondo il Ministero degli Esteri cinese, al centro dell'incontro fra Xi Jinping e Donald Trump c'è stato uno scambio di opinioni su importanti questioni internazionali e regionali, come la situazione in Medio Oriente, la crisi ucraina e la penisola coreana. Inoltre, secondo altre fonti sempre cinesi, hanno concordato di sostenersi reciprocamente per il successo dei vertici APEC e G20 previsti quest'anno. Questo il laconico resoconto di un confronto durato 2 ore e un quarto che il capo della Casa Bianca si è limitato a definire ottimo. Non si parla del sostegno americano a Taiwan, che appare uno scoglio autentico al dialogo tra le due superpotenze, considerando il monito di Xi Jinping sulla questione, evocando addirittura un possibile conflitto tra i due paesi in un clima di reciproci elogi prima del confronto vero e proprio. Un tribunale americano ha sospeso le sanzioni imposte dall'amministrazione Trump a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. È stata lei stessa a comunicare la decisione di un giudice del District of Columbia a Washington, il quale ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Antivirus, altre rassicurazioni dal Centro Europeo di Prevenzione, non riscontrata alcuna mutazione virale, contagi scesi a 6° presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione, costata la vita al bracciante agricolo 35enne originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato scorso. Si tratta di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo, residente nella città pugliese. Ciclismo, freddo e pioggia ribaltano la classifica generale del Giro d'Italia, che ieri ha vissuto le emozioni della quinta tappa con la vittoria a Potenza dello spagnolo Arrieta. Perde la maglia rosa Giulio Ciccone, nuovo leader è il portoghese Eulalio. Oggi 6ª frazione, la Pestum Napoli di 142 chilometri.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
5: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
6: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
7: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
5: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091-7574049, mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091-7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
15: Musica scelta da Giuseppe Bonanno.

0: Musica scelta da Giuseppe Bonanno.
1: Radio Reporter. Radio Reporter. Che musica. Radio Reporter, solo musica. E che musica.

0: Sono le 20 e 3 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Un grammo di omega 3 al giorno rallenta l'invecchiamento, ad affermarlo un gruppo di ricerca svizzero in un articolo pubblicato sulla rivista di settore Nature Aging. Secondo gli esperti che hanno esaminato i dati provenienti da un campione di quasi 800 pazienti, l'assunzione quotidiana di omega 3 per 3 anni rallenta il processo di invecchiamento di circa 3 mesi. I risultati potrebbero essere ancora più promettenti affiancando a questa piccola terapia una dieta sana. I dati forniti dall'OMS in materia di cadute e piccoli incidenti preoccupano cittadini e comunità scientifica. Sono infatti oltre 38 milioni i feriti e quasi 700.000 le morti dovute a questa causa. Per provare a risolvere il problema, un team di ricerca internazionale si è ispirato alle zampe dei gechi. Come riferito su una rivista di settore, gli esperti hanno messo a punto un polimero che riproduce i loro punti di forza e che in un futuro prossimo potrebbe venire impiegato per la produzione di nuove e più efficienti calzature antiscivolo. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
7: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio. Oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
8: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
9: Le selezioni musicali che stai ascoltando sono curate da Giuseppe Bonanno.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 21 e 3 minuti.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
14: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
15: Radio Reporter. Le selezioni musicali che stai ascoltando sono curate da Giuseppe Bonanno.
16: Radio Reporter e musica alla grande.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Pronti? Azione!
9: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
8: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
8: Non conosco avventurieri migliori.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
12: Il gelataio!
11: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.

0: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
3: Una volta facevo il tuo lavoro. Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
4: Tu sei qui per aiutarci a superare lo scandalo. Everywhere I go. Ma non ti ho assunta io. E devo solo aspettare il momento della tua caduta. Spero che tu non metta quello stasera. È tutto. È che io amo il mio lavoro.
5: Il diavolo veste Prada 2. Dal 29 aprile a Palermo, alla Multisala Aurora.
0: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
6: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
7: Si dice che dia la possibilità di cambiare qualcosa del passato.
6: Per anni ho cercato indizi che potessero rivelare la posizione della marmotta.
7: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Troverò io la marmotta.
10: Sei la migliore.
11: Ben fatto, capo.
9: E non chiamatemi capo.
10: Sì, capo.
7: Al mio segnale. Scatenate il gas!
12: Ditemi quando finisce!
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio al cinema.
0: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177. Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
14: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
15: We serve. Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store è un vero e proprio negozio del caffè con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
16: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36.
17: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 7574049. PC Express fa la differenza.
18: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
19: Parcheggio custodito e gratuito.
0: Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
20: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona, numero 88. Per maggiori informazioni, 347 51 11 312.
21: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
0: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet, a Palermo, zona Partanna Mondello. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop.
22: Radio Reporter.
23: Non ti puoi sbagliare.
22: La musica più bella è qui.

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui. Radio
1: Reporter. E che musica.
0: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
2: Attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito. Attenzione al binario.

0: Bentornati a bordo. Parte una nuova puntata del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono, puntuale come ogni settimana, e oggi dedico la puntata ad un tema decisamente importante: la violenza di genere. Bussiamo alla porta di un'altra casa di produzione italiana, la Lilium Produzioni di Enzo Onorato, e a lui dobbiamo il lavoro prezioso del progetto Lady Day. Un'etichetta, un marchio sotto il quale si raccolgono suoni, artisti, artiste soprattutto, la produzione in vinile di 45 giri da collezioni, il merchandising poi a corredo è davvero gustoso. Insomma, tutto questo, dalle canzoni agli oggetti, serve come manifesto politico e sociale contro il cancro della violenza di genere. Linea a te, Enzo.
2: Lady Day Records è un marchio di Lilium Produzioni, etichetta indipendente nata nel 1990, considerata l'impronta della musica indipendente in Italia. E Lady Day è un progetto che nasce per non far spegnere i riflettori contro la violenza di genere, supporta i centri antiviolenza per soprattutto con l'aiuto di una sociologa che segue da anni il nostro progetto. Aiutiamo i centri antiviolenza con delle borse lavoro per sostenere la rinascita di donne che hanno subito violenza e che devono rientrare nel mondo del lavoro. Lady Day Records, come diversi altri progetti che ruotano attorno a Lady Day, nasce con i concerti. Si è sentita l'esigenza, con la partecipazione di tutte le artiste che da anni ci supportano, di creare qualcosa che potesse essere un marchio importante, che veicolasse la voce di tutte queste artiste che con la loro creatività supportano e combattono e lottano insieme a noi contro la problematica della violenza di genere. E così è nata Lady Day Records ed è soprattutto la collana Le Crisalidi. Collana Le Crisalidi è una collana fatta di 45 giri, i famosi 7 pollici, con le copertine Gatefold in tiratura limitata a colori, e con all'interno due artiste, una per lato. Lady Day Records ovviamente non si fermerà qui. La collana Le Crisalidi continuerà e seguirà, perché vorremmo seguire diversi generi musicali, quindi passare dal punk, rock, alla canzone d'autore, alla musica elettronica, alla musica sperimentale e alla musica folk, qualsiasi tipo di genere musicale. E siamo sicuri che tutto questo panorama che con la musica stiamo creando attorno a Lady Day non può che aiutare sia le artiste che ruotano attorno al progetto, sia la valorizzazione e soprattutto il pensiero che è quello di Lady Day, cioè di non far spegnere i riflettori contro la violenza di genere.
0: Grazie Enzo Lorato, grazie per questo lavoro prezioso. Dunque, sosteniamo il progetto Lady Day, perché ogni nostro acquisto servirà per realizzare borse lavoro da destinare alle donne vittime di violenza. Andiamolo a spulciare da vicino questo terzo volume per la collana Le Crisalidi, 45 giri da collezione, che troviamo solo ed esclusivamente in formato fisico, e partiamo proprio dal lato A con il singolo Guardami, a firma del progetto Gamar, progetto che vede in forza il bassista Christian Bona e la batterista Ilenia De Rocco, e con noi produttrice, cantautrice, voce e manifesto Gabriella Diana. Ciao Gabriella.
3: Ciao Paolo, ciao a tutti.
0: Ciao, che stai? Come stai? Dove?
3: Ma al momento mi sto prendendo una piccola pausa dall'ufficio, dal lavoro, per farmi una chiacchierata con te.
0: Senti, ascolta, questa è una puntata che io ovviamente dedico al progetto Lady Day, quindi ha un centro nevralgico, e sarà una domanda che ricorrerà in questa puntata. Parliamo ovviamente di violenza, che per me potrebbe non avere genere. Per me la violenza condannabile a prescindere quale sia il genere e la direzione, ma voglio chiederlo a te: per te la violenza cos'è?
3: È una domanda molto molto difficile,
0: certo,
3: molto
0: immagino.
3: Grande, è una domanda enorme. La violenza è l'imposizione di proposito, di forzatura, dolore, sofferenza, annientamento da parte di una persona o più persone verso una o più persone. Certo. Quindi può essere rivolta tra gruppi, come per esempio vediamo nelle classi sociali, o tra individui privati.
0: Certo. Certo.
3: Nel caso della violenza di genere ovviamente si parla di una violenza sistemica e quindi strutturale e culturale che viene perpetrata da secoli da parte di una categoria che è quella maschile, principalmente verso quella femminile. Ovviamente non è l'unico modo in cui la violenza si manifesta dentro le relazioni, ma diciamo che sicuramente quando parliamo di problema sistemico parliamo di appunto un sistema che va a permettere che questa cosa continui a perpetrarsi in modo trasversale su più fronti, quindi che sia l'ambito sociale, lavorativo, relazionale, eccetera eccetera.
0: Certo, perché tra l'altro passiamo su fronti che secondo me sono anche molto importanti. In genere quando si parla di violenza è tutto importante, e in questo brano Guardami, il vostro è un inno molto importante dedicato alla relazione che uno ha con il proprio corpo, almeno io l'ho letta anche così.
3: Assolutamente sì, la violenza si può fare anche verso se stessi e se stesse.
0: Certo.
3: E quindi il tipo di pressione che percepiamo dall'esterno verso i nostri corpi e verso un certo tipo di performatività e conformità che ci sentiamo di dover adempiere in qualche modo, e diventa una pressione, è una forzatura, come dicevo prima, una violenza da fuori, ma che poi diventa anche interna, perché noi andiamo ad assimilare. Quando parliamo di grassofobia interiorizzata parliamo del fatto che non è soltanto l'insulto del bulletto a scuola, per dire, quel tipo di stimolo esterno che ti può arrivare dalle persone piuttosto che dalle riviste, piuttosto che dai film, piuttosto che da tutti gli stimoli esterni del caso, vanno a piantare un seme dentro di te, e quella roba poi te la trascini per sempre. E questo, parlare di non conformità dal punto di vista dei corpi grassi e grassofobia, ovviamente poi è applicabile a tutti i tipi di non conformità corporea e di identità di genere, ad esempio.
0: Che il conformismo di questa società è assai dedita alla perfezione estetica, quantomeno ad un canone che poi sbandiera come normalità, come perfezione. Queste cose sono molto velenose. Secondo te però perché siamo così basici? Lo dicevi prima, no? Non è una storia moderna questa, è una storia antichissima dell'uomo. Perché siamo così primitivi ancora oggi?
3: Primitivi, non so se magari è il termine che a cui penserei, però se intendi tipo basici nel senso che ci fermiamo magari alla semplicità, alla superficialità, in questo senso.
0: Sì.
3: Penso perché la complessità è difficile, nel senso che anche rendersi conto di della complessità che c'è dentro di noi, della complessità che c'è fuori di noi, quindi a livello sociale, a livello politico, o anche per esempio avere un confronto con una persona che la pensa in modo opposto a te, ma riuscire a trovare un modo di dialogare e comunque anche lì abbracciare la complessità, anche rimanendo ferme sulle proprie opinioni. Però abbracciare la complessità della situazione secondo me è molto difficile, richiede una messa in discussione, richiede una voglia, una curiosità verso l'altro e verso l'informazione e l'imparare. Sono tutte cose che tendenzialmente è difficile avere, e per di più già è difficile di per sé. Siamo in una società che ci prosciuga le energie, ci fa scrollare nel tempo libero, ci fa lavorare 40 ore a settimana, il resto del tempo ti devi preoccupare di arrivare a fine mese. Tendenzialmente la nostra vita è un continuo spreco, tra virgolette, di energie che potremmo invece usare nello stare insieme, nel ragionare insieme sulle cose e andare a abbracciarla quella complessità. Ma se non ci lasciano costantemente senza energie, diventa difficile. Io penso che sia quello un po'.
0: E secondo te questo brano, che poi in realtà nel bellissimo video che troviamo in rete ha un filo diretto ovviamente con il cibo, ma un filo diretto anche con una certa leggerezza nella narrazione, diventa anche simpatico, colorato, molto punk, che diventa anche inno di rabbia. Ma secondo te questo brano potrebbe anche dirsi politico?
3: Assolutamente sì.
0: Ok, in senso alto intendo io, non di partiti e quant'altro. Cioè, secondo te questa energia può oggi ancora fare politica la musica in senso alto?
3: Assolutamente sì. Allora, partiamo dal presupposto che sono una di quelle persone che pensa che il personale è politico e la politica è in tutto. Sì. È nella scelta di quello che mangiamo, di quello che facciamo, delle persone con cui socializziamo, dei luoghi che visitiamo. Tutto per me ha una connotazione politica, volendolo vedere, sì, ok? Volendola sì. riconoscere. Assolutamente la musica, l'arte, ma ripeto, come tutto ciò che facciamo, può avere una valenza politica, e secondo me l'arte, se posso, le persone artiste che magari hanno visibilità, forse aggiungerei dovrebbero, come diceva Nina Simone, è una responsabilità quella di avere una visibilità e sì. poter andare a comunicare e a far riflettere su determinate cose, su determinate tematiche le persone, proprio perché possiamo raggiungerle più facilmente attraverso l'arte, attraverso la musica in questo caso. E sì, guardami, assolutamente un brano politico, e l'abbiamo pensato così, volevamo che lo fosse.
0: E arriva tutto, e noi ce l'andiamo ad ascoltare. Io ti ringrazio, grazie Gabri, grazie Gamar per essere stati con me e con noi qui a Trans Europe Express.
3: Grazie mille Paolo, è stato un piacere, grazie davvero.
4: Guardami in tutto il mio splendore quando

0: solo musica. E che musica!
1: E questa era Guardami dei Gamar, primo brano lato A del terzo volume del progetto Lady Day. Torniamo a bordo del Trans Europe Express, restiamo ancorati su questo 45 giri. Vi ricordo che tutti i link per raggiungere questo, come le altre produzioni Lady Day, li trovate nei vari post sul sito di Trans Europe Express. Lato B, dicevo, e incontriamo una regina del suono underground indipendente italiano. Attualmente il suo basso è in forza alle Bambole di Pezza, ma qui ci regala il brano dal titolo Vita di Vespa. Lei è Caterina Dulci, lei è Dada Sutra. Ciao Caterina!
2: Ciao!
1: Ciao, ciao, come stai? Come stai? Se ti chiamo che sei sul finire del tour delle Bambole di Pezza, dicevamo poco fa, quindi sarai stanchissima.
2: Sono esaurita, sì.
1: Senti, però qui siamo con Dada Sutra e la domanda, soprattutto per questa puntata dedicata alla violenza di genere, che per me la violenza fa schifo, quale che sia il genere. Però la domanda te la voglio fare come manifesto di questa puntata per Dada Sutra. Cos'è davvero la violenza? Cosa significa davvero per te?
2: Cosa significa per me? È una domanda
1: difficile, immagino.
2: Difficile, cioè che può sembrare banale, certo. Però non lo è. Io, fortunatamente non ho mai subito episodi di violenza grave. La violenza che vivo tutti i giorni, però è qualcosa di forse un po' più sottile, qualcosa che ha a che fare con, cioè, la violenza in realtà è un, possiamo dire che è un iceberg di cui emerge appunto il femminicidio, lo stupro, una serie di cose che poi finiscono sui giornali, ma che sotto ha tutta una serie di microviolenze che poi vanno a comporre l'immagine della violenza intera, cioè anche solo violenza verbale o non sentirsi al sicuro per uscire di casa,
1: certo.
2: O delle minacce che moltissime donne subiscono da parte del compagno o di familiari. C'è tutta una cultura purtroppo della violenza di genere, di cui il femminicidio è bruttissimo, no, da dire, certo, la ciliegina sulla torta,
1: però insomma, è certo.
2: Una parte,
1: è chiaro. A proposito di questo tema, sul lato B di questo terzo volume per la collana Le Crisalidi, campeggia Vita di Vespa. E a Dada Sutra, io sono sempre abituato ad un linguaggio elettropop anche abbastanza futuristico, interessante, velenoso quanto basta. Qui è interessante, a mio modo di leggerlo, hai colorato il tema così importante con un piglio, se vuoi, abbastanza favolistico, quasi popolare. Certo, è una festa di popolo quella che vai raccontando, però anche nel suono l'hai fatto, vero?
2: Sì, è tutto, cioè per me nascono un po' insieme un'idea di suono, di melodia e di testo. E questo è proprio, non ho scelto esplicitamente di parlare di violenza di genere, anche se poi ci sono tanti rimandi. Diciamo che ho preso un po', come dici tu, da una fiaba, in realtà. Adesso scusami, mi sfugge il nome, ma poi se vuoi te lo scrivo, il nome dell'autrice, una fiaba africana. Che si chiama Essecado, parla di un po' tipo le ballate di Narayama, però qui nella fiaba ci sono delle adolescenti che vengono scelte per diciamo buttarsi giù da una rupe, e uno di loro, non mi ricordo se sono solo, vabbè, insomma, una di loro riuscirà a volare e tutte le altre cadranno e moriranno. Questa cosa l'ho associata poi a un racconto di una festa di paese in cui c'era un angelo, una bambina che veniva fatta volare tra i palazzi come un angelo, e mi si è composta questa immagine che incrociava un po' le due cose. E in realtà parla un po' di di un mondo mediatico in cui siamo immersi, in cui vediamo tantissima violenza, soprattutto abbiamo assistito, cioè stiamo tuttora assistendo a un genocidio in diretta senza avere potere di fare nulla, e tutte queste vittime sono qualcosa che vediamo sui nostri schermi insieme ad altre immagini molto più banali, certo, e molto più commerciali, ed è una cosa assurda straniante.
1: Non hai idea che siamo dentro una mercificazione gratuita dell'orrore, ma non solo di cose esteticamente giganti come un genocidio. Io tempo fa alzai un polverone tra i commensali di quando vidi una cosa che per me è aberrante. Era Striscia la Notizia, cioè parliamo di robe lontanissime dal genocidio, quindi da cose molto estetiche, però i sottotesti che dicevi te prima, cioè queste veline mezze nude che applaudivano un servizio contro lo sfruttamento del corpo di una donna. Io sta roba l'ho trovata paradossale, capisci?
2: Però
1: ci viene passata in modo gratuito.
2: Sì, esatto.
1: Controsensi, anche la festa di popolo che tu hai raccontato è un controsenso.
2: Sì, infatti.
1: Però ci viviamo dentro con normalità, sta roba mi manda al manicomio. E tu come ti ci rapporti?
2: La trovo una cosa da pazzi, infatti. Essendo anche in un momento in cui con le bambole di pezza mi trovo a fare più intrattenimento, diciamo, mi trovo anche in una posizione un po' più in vista, un po' più mediatizzata, e mi sento completamente immersa in questo mondo di, appunto, immagini che un po' sessualizzano il corpo femminile, un po' la mischiano a violenza. È una cosa in cui tutto è molto mischiato.
1: Vero.
2: E cioè non è una cosa che vivo sulla mia pelle, ecco, però, certo. Però mi trovo immersa in questo mondo. E esatto, pensavo proprio a questo quando ho scritto Vita di Vespa, e ho cercato di dare un sound che fosse così, un po' appunto fiabesco ma anche disturbante, perché credo che in questo momento cioè che la musica serve comunque a veicolare dei significati, e quello che stiamo vivendo è profondamente disturbante.
1: Vero. E tra l'altro il pianoforte, non so se è un pianoforte, se è una riproduzione in digitale, me lo immagino.
2: È un piano vero, gaffato, sì, è un piano verticale,
1: no,
2: a cui ho messo tutta la gaffa per,
1: vedi.
2: Per non far risuonare tanto le corde.
1: Me l'ero immaginato, un piano verticale nero. Perché sono le.
2: È un marrone.
1: Vedi? No, quelle note sono spettacolari, cioè proprio uno scenario apocalittico.
2: Grazie.
1: Ultima domanda provocatoria, perché so di consegnarla alle mani giuste. A proposito, Anne da Feta. Anne, il
2: Essecado,
1: potenza della tecnica qua.
2: Sì.
1: Ma tra l'altro c'è anche il grande Wallace che aveva scritto Infinite Jest, in quanto all'apocalisse degli intrattenimenti televisivi. Non so se l'hai mai letto, fallo.
2: Oddio, non l'ho mai letto, ne hanno sempre parlato molto bene, ma non è ancora stato il momento, lo farò.
1: Fallo, sono 1287 pagine, da nerd te lo dico. Senti, però poi secondo te tutti quanti, anche tu come artista, io qui dietro un microfono, tutti insomma, alla fine non ci finiamo comunque dentro volutamente nel tritacarne del sistema? Penso a Spotify, penso alla gratuità della rete, eccetera eccetera. Anche questo non è un controsenso?
2: Un po' sì, è quello che diceva Mark Fisher, che alla fine è impossibile uscire dal capitalismo, e qualsiasi cosa si faccia all'interno di questa macchina è comunque parte di essa, è comunque qualcosa che la serve. Finché non cambierà questo sistema, purtroppo siamo tutti costretti ad averci a che fare, a meno di non andare a vivere in una grotta isolati dal mondo, che comunque è molto difficile nel mondo contemporaneo. Quindi in qualche modo dobbiamo averci a che fare. Possiamo cercare delle strategie per, credo, ritagliarci degli spazi di disobbedienza. Credo che sia qualcosa di molto importante, cercare degli spazi in cui trovare un'espressione il più vera e incensurata possibile, un modo di vivere che sia il più possibile al riparo da queste dinamiche di violenza e di sfruttamento. È difficile, però penso ci si possa provare.
1: Bello, grazie. Vita di Vespa, noi ce l'andiamo ad ascoltare da Sutra. Caterina, grazie di cuore per essere
2: grazie.
1: Stata con me.
2: Grazie a te.

E questa era Vita di Vespa di Dada Sutra, brano che campeggia sul lato B di questo terzo 45 giri del progetto Lady Day. Grazie a lei, grazie a Gamar, grazie ad Enzo Onorato per il prezioso lavoro che sta portando avanti. Transeuropa Express torna settimana prossima e sono emozionato solo a dirvelo. Puntata speciale, specialissima, perché lui compie 80 anni e lo fa con un nuovo disco e un nuovo tour. Con me, con noi, ci sarà Riccardo Cocciante. Da Paolo Tocco è tutto. Ciao!

0: something soft, sweet and slow.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
4: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: something soft, sweet and slow.
1: È l'una e due minuti.
2: La migliore musica su Radio Reporter 98.